cicloni alla regia van fischiar. Non piaurai, quel pennacchino, non piaurai, quel cappello.